0: Sono le 2:08.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Tita nel radio in questo fottutissimo.

0: Padova. Radio Padova.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: Sono le 4 e 9 minuti.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
4: Radio Padova Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora instabile sul Triveneto, transita il fronte freddo più attivo della perturbazione con piogge, rovesci, acquazzoni e anche a carattere temporalesco fin dal mattino, specialmente sui rilievi a ridosso di essi. Poi in giornata comunque si apriranno anche delle ampie schiarite sulle pianure, ma con rischio di nuovi temporali in transito la sera anche di forte intensità, specialmente sulla Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve ripresa, in calo poi dalla sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore, canzone dei primi anni 2000, eravamo al 2007 per la precisione. State con noi, ben trovati, se avete da poco acceso la radio, ben sintonizzati con Buongiorno Amici e con Max Dupré fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Grazie anche agli amici di Trevi Meteo, poco fa le previsioni valide per le prossime ore. Intanto prevedo l'arrivo, anzi meglio il ritorno di Mahmood con la sua Barrio qui a Radio Padova, Ritmo

A passeggio per Berlino con il passo veloce della sorella di Ernia. La canzone infatti ci riporta alle atmosfere di una grande metropoli, città tedesca, Berlino per l'appunto. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con la redazione, rimanete con noi, tra poco le ultime dall'Italia e dal mondo, però nel mezzo c'è anche una canzone che ci riporta indietro di qualche anno, a un grande successo di Madame, si intitola Il bene nel male, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: azienda Cadona presenta le offerte del mese.
1: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
0: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
1: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
0: Ma fino al 16 maggio.
1: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
2: La 40ª Biker Fest ti aspetta con le più belle moto d'Europa e centinaia di stand internazionali. Prove gratuite di moto e auto, concerti e show, grande parata in moto il sabato sera e di auto americane la domenica mattina. Special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano, il rinvio di ogni trattativa sul nucleare. Inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi presto a Mosca per continuare il dialogo, lo annuncia il Cremlino. Intanto sia Mosca che Kiev si sono scambiate reciproche accuse di violazione della tregua di 3 giorni iniziata lo scorso 9 maggio. All'aeroporto di Tenerife proseguono i rimpatri dei passeggeri dalla nave da crociera per settimane, focolaio di contagio dell'antivirus, finora evacuate 94 persone. In isolamento un francese che presenta sintomi dell'infezione, l'OMS rassicura non è un altro Covid di rischio antivirus basso. Disagio in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra, fasce di garanzia tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITER Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli. A 2 giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto della Roma che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese e stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7:03.
4: Beh, per il Milan stendiamo un velo pietoso perché altro non c'è da fare in questa mattinata di lunedì 11 maggio. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, ora con Carmen Consoli, parole di burro.

0: stupiscimi con parole di burro, ma soprattutto conquistami. Carmen Consoli in questi giorni a Parigi all'Opéra, dove canta le sue canzoni anche in siciliano, e dobbiamo dire con grande successo di pubblico, che insomma vede in lei un po' d'Italia all'estero, in questo caso a Parigi all'Opéra. Ben trovati, 7-8 minuti. Volevo raggiungere con un pensiero e un saluto Alessia e Nevio, che nei giorni scorsi, il 6 maggio per la precisione, hanno festeggiato 31 anni di matrimonio. Li vogliamo salutare proprio all'inizio di questa nostra seconda ora insieme nella mattinata di oggi, lunedì 11 di maggio. Se ci sono altre ricorrenze che è bello festeggiare insieme, condividetele con noi alla linea WhatsApp 328 319 8000. Saluto anche Dennis, il pasticcere, che magari a quest'ora starà andando a farsi un pisolino dopo aver iniziato molto presto la sua mattinata di lavoro, chissà, oppure è ancora lì indaffarato con il suo bel programma giornaliero. E a proposito, un saluto a chi è già da un po' al lavoro all'ascolto di Radio Padova, ora anche con Dargen D'Amico.
1: Radio Padova, ritmo italiano.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di

0: Mondo? Mi ha fatto sorridere un meme che in realtà era piuttosto cattivo nei confronti di Luciano Ligabue. Di Lercio avrete presente, no? Giornale satirico online con vignette pubblicate sui social. C'era scritto esclusivo, scoperto il terzo accordo di Luciano Ligabue. Come dire che utilizza sempre gli unici due che ha a disposizione. Invece non è vero. Il grande Liga qui a Radio Padova alle 7.16. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, che per la verità è servita a Betty per augurarci il buongiorno e buon inizio di settimana, e anche a Marco per aggiungerci dall'alto piano di Asia. Lui che scende, forse immagino anche oggi, verso Bassano per motivi strettamente professionali di lavoro. Quindi buon viaggio e buon ascolto di Radio Padova, ora con un bel classico firmato Francesco De Gregori.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Vi confesso che ho fatto il coro a Francesco De Gregori alla sua Rimmel successo, pensate, del lontano 1975. E qui che voglio mandare un saluto anche a Stella e augurare a lei buon inizio di giornata. E lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo in coda a questa bella canzone di Francesco De Gregori. Adesso invece siamo in attesa di collegarci con la centrale operativa di Viaggiando. State con noi.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
3: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
5: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
7: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
8: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
12: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
13: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
12: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, l'augurio di un buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla pioggia segnalata su gran parte delle regioni del Nord-Est. Per quanto riguarda i prossimi cantieri, vi anticipo che martedì 12 maggio, in direzione Venezia, a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Milano e si deve immettere in A31 in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova, Local News.
1: Le 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete, iniziamo da Padova. Pink Run, la marea rosa non si ferma. Oltre 6.500 donne di corsa per l'hospice pediatrico. A Padova la pioggia non ha fermato la 17ª edizione della corsa solidale femminile. Parte del ricavato sosterrà un progetto innovativo sul monitoraggio del sonno nei bambini seguiti dalle cure palliative pediatriche. A Venezia ora antivirus, nessun allarme in Italia, i 4 passeggeri stanno bene. Tra loro un cittadino sudafricano arrivato a Venezia il 26 aprile, ora in quarantena a Padova. Il Ministero della Salute rassicura, virus a basso contagio, lontani davvero da una pandemia. Vicenza, Valli del Pasubio, scontro tra auto e bicicletta, ciclista finisce in ospedale, l'incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso. Carambola tra due auto invece a Treviso, a Montebelluna, una finisce ribaltata, tre feriti lievi. Come dicevo, nella tarda mattinata di ieri, due auto si sono scontrate tra loro in via Palmiro Togliatti, nei pressi dell'ospedale di Montebelluna. I pompieri hanno soccorso due donne e un uomo rimasti praticamente illesi. Sul posto anche i carabinieri. A Rovigo adesso vince di poco il Petrarca, a Rovigo si gioca l'accesso alla finale domenica al Battaglini. I tutti neri alzano le barricate e sfruttano l'indisciplina della Femmici Z Rovigo nella ripresa, ma arriveranno in Polesine con un esiguo vantaggio. Belluno, bimbo travolto a Sedico, sospeso ogni evento, in lutto tutto il paese. La giunta comunale ha chiesto di annullare le manifestazioni, il sindaco Roldo, gesto di rispetto per il dolore della famiglia di Lucas. E infine Verona, infermiere aggredito, nuovo fatto di violenza. Al pronto soccorso sarebbe poi lo stesso uomo, denunciato un episodio che si sarebbe verificato sabato all'ospedale di Borgo Trento. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare e allontanare l'aggressore. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: La voce di Sara Toscano con Maledetto Ti Amo, la voce di Daniele Berlusconi ora invece per sapere come sarà questo inizio di settimana.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora instabile sul Triveneto, transita il fronte freddo più attivo della perturbazione con piogge, rovesci, acquazzoni e anche a carattere temporalesco fin dal mattino, specialmente sui rilievi a ridosso di essi. Poi in giornata comunque si apriranno anche delle ampie schiarite sulle pianure, ma con rischio di nuovi temporali in transito la sera anche di forte intensità, specialmente sulla Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve ripresa, in calo poi dalla sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì!
6: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Radio Padova Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora instabile sul Triveneto, transita il fronte freddo più attivo della perturbazione, con piogge, rovesci, acquazzoni e anche a carattere temporalesco fin dal mattino, specialmente sui rilievi a ridosso di essi. Poi in giornata comunque si apriranno anche delle ampie schiarite sulle pianure, ma con rischio di nuovi temporali in transito la sera, anche di forte intensità, specialmente sulla Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve ripresa, in calo poi dalla sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il foto.

0: Malika Ayan per arrivare praticamente ai saluti con Animali Notturni, la canzone che sigla la chiusura di questa nostra puntata di oggi, lunedì, avvio di settimana. Siamo quindi all'appuntamento per domani a partire dalle 6 fino alle 9 per una nuova edizione, una nuova puntata di Buongiorno Amici. Vi lascio con Luca Lazzari che segue per la seconda parte di mattinata e con lui si viaggia fino a mezzogiorno. A domani.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, c'erano i Beatles, rock and roll
1: e le canzoni che amerai.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
5: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
7: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
8: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
9: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
10: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
9: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
10: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
9: Ma fino al 16 maggio.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Ecco, è successo. E ora che si fa?
12: Contatti subito Europe 2000.
13: Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
14: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Antivirus positivo, un cittadino americano rimpatriato, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese che presenta sintomi dell'infezione è stato posto in isolamento. Intanto si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Operazione contro la criminalità a Foggia, 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche due esponenti di spicco della malavita foggiana, accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo in peggioramento su parte dell'Italia, previsti venti forti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su parte della Lombardia, Toscana settentrionale e sull'Umbria. A due giornate dal termine della Serie A crolla il Milan, a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2, rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa e in coda successo della speranza per la Cremonese, e stasera Napoli-Bologna. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: Tanata un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

0: Giovanotti a Radio Padova, so solo che la vita. Buona mattinata a tutti, buon inizio di settimana da Luca Lazzari, insieme fino a mezzogiorno. Tra pochissimo ci sarà anche Venusia con l'oroscopo di oggi. Prima c'è un classico di Cesare Cremonini e si intitola Chimica.
1: E poi la chiamano Chimica.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi lunedì 11 maggio 2026. Ariete, Marte è sempre nel segno, pertanto vi sentite determinati. Bene il lavoro o lo studio, ricchi di passionalità gli incontri amorosi e voto 8. Toro, il buon aspetto della luna renderà più chiare le capacità comunicative che Mercurio nel segno vi incoraggia ad utilizzare sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Voto 8. Gemelli, Venere e Urano nel segno sembrano volervi invitare a portare cambiamenti soprattutto nella sfera dei sentimenti, ma oggi ad osteggiarvi potrebbe esserci la luna dissonante, perciò siate riflessivi con il voto 7. Cancro, la vostra situazione professionale è in costante miglioramento grazie a Mercurio positivo e oggi, visto che anche la luna sarà dalla vostra parte, avrete modo di agire senza fretta. Voto 7. Leone, grazie a Marte, sempre in ottimo aspetto, non difettate di coraggio, tuttavia non sempre è possibile risolvere eventuali difficoltà con la forza. In questo periodo, infatti, sarebbe meglio usare l'astuzia. Riservate la passione per le faccende di cuore con il voto 8-. Vergine, l'ottimo aspetto di Mercurio garantisce buoni successi in ambito lavorativo. Poco sereno, oggi per la luna dissonante, il dialogo di coppia e il voto è 7. Bilancia, è sempre la vita familiare il punto focale di questi giorni, grazie a Venere positiva, anche se ai fatti è meglio preferire la comunicazione verbale, così da non dare impressioni errate causate da atteggiamenti che potrebbero sembrare troppo repentini. E voto 7. Scorpione, le relazioni affettive in questo periodo non vi causano problemi, mentre sono i rapporti di lavoro ad essere complicati da Mercurio in opposizione. Tuttavia, la luna amica oggi renderà tutto un po' più facile. Voto 8-. Sagittario, la benevolenza di Marte vi dona tanta energia. Fatene buon uso al lavoro, senza scordare di riservarne un po' anche per pacificare il clima familiare. E il voto è 7+. Capricorno, lunedì proficuo per il lavoro o lo studio. E grazie al buon aspetto della luna, anche in amore avrete modo di vivere momenti con belle emozioni. Voto 8. Acquario, la dissonanza di Mercurio potrà ostacolare la volontà di seguire le vostre aspirazioni in ambito lavorativo. Bene in compenso la vita affettiva e voto 8-. Pesci, protagonisti di un periodo appagante per gli affari, dovreste approfittare della luna nel segno per rivedere i vostri atteggiamenti con coraggio e sincerità in amore. Voto 7+. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Tutta la musica italiana più bella di sempre su Radio Padova, un classico di Antonello Venditti, Bomba o non bomba, e tra pochissimo aggiorniamo la situazione della viabilità a Nord-Est.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: alle splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep

0: settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
2: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
1: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
2: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
1: Ma fino al 16 maggio.
2: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati con questo nuovo aggiornamento dedicato a chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza del Nord-Est. In questi minuti si verificano per traffico rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la A13 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Si viaggia rallentati per il traffico anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano, tra il bivio per la A27 Mestre Belluno e Terraglio e tra la rotatoria Miranese e la statale 309 Romea. In direzione Trieste, code per traffico tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno. Attenzione alla pioggia segnalata sulle regioni del nord-est d'Italia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Emma Ercomi su Radio Padova con Vacipiano. Buona mattinata a tutti. Adesso parliamo di prezzi delle case, però non sono case normali, sono micro case che vengono vendute nei centri storici, in maniera particolare al nord Italia, a Milano, a prezzi che vengono definiti folli, circa dai 10, 15, 17, 18 mila euro al metro, e sono case sotto i 15 metri quadrati, quindi basta un attimo per fare il prezzo. Ma molti di questi spazi minuscoli non si vendono per essere vissuti, ma per essere messi a reddito, ad esempio a studenti, affitti brevi. E Milano è talmente attrattiva che si accetta di comprimere tutto, tranne il prezzo. E dietro c'è un mix di investimento e necessità, perché da un lato c'è chi punta alla rendita, dall'altro chi accetta metrature minime pur di avere un indirizzo in città. Certo che essere disposti a spendere 150-200 mila euro per vivere in una stanzetta con un bagno minimo è veramente incredibile per tantissime persone. Per qualcun altro invece può essere anche una soluzione abitativa temporanea spendibile da questo punto di vista. Ognuno è libero di fare quello che vuole, certo ci sono delle regole. Bentrovati su Radio Padova con la nostra musica nuova, Rocco Hunt adesso, e questa è La più bella del mondo. Dicono

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
3: Radio Padova. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

Madame e Marrakesh insieme, musica nuova a Radio Padova, volevo capire. Tra pochissimo invece, come ogni ora, appuntamento con la nostra redazione, aggiorniamo le notizie sportive, prima Gue con Rose Villain e questa è Oh Mamma Mia.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Rosalina, Rosalina, è tutto il giorno in bicicletta.
0: Radio Padova Italia.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
0: Ottiche Le Via Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Le Via. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore.
2: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 al chilo.
7: Burro di nostra produzione a soli 12,90 al chilo.
8: Formaggio pressato sempre di nostra produzione a soli 7,90 al chilo. E molte altre offerte.
7: Ma fino al 16 maggio.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Radio Padova News.
1: A due turni dal termine della Serie A Bagar Champions cade il Milan, raggiunto al quarto posto dalla Roma, San Siro 3-2, Atalanta, Max Allegri.
2: Dobbiamo solamente pensare a quello che c'è da fare nella partita col Genova. Con grande fiducia, è normale che se non fai i punti sia col Genova che col Cagliari, è giusto che tu stia fuori dalla Champions.
1: Festa Como, per la prima volta in Europa vince la Cremonese a -1 dal Lecce quart'ultimo. Stasera Napoli-Bologna. Tennis internazionali d'Italia, nei sedicesimi alle 15, Sinner Popirin, in campo anche Bellucci, Pellegrino, Cobolli. Ciclismo, doppietta del francese Paul Magnier al Giro d'Italia, che ieri ha vissuto la terza, ultima tappa in Bulgaria. Resta in rosa l'uruguaiano Silva. Oggi giornata di riposo. MotoGP in Francia, trionfa Aprilia con Martin davanti al leader mondiale Bezzecchi, a +1 sullo spagnolo. Intanto, dopo la caduta nella sprint, doppia operazione per Marc Marquez, che potrebbe tornare in pista il 31 maggio alla Mugello. Basket, Trento batte Milano, conquista l'ottavo ultimo posto utile per i playoff, dove l'aspetta la Virtus Bologna. Questi gli altri accoppiamenti: Brescia-Trieste, Venezia-Tortona, Milano-Reggio Emilia. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
4: Sono le 10 e 59 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: LDA e H7 insieme sono tornati dopo l'esperienza di Sanremo, una canzone per la prossima estate che si intitola Santa. Benvenuti, pronti adesso ad ascoltare tre canzoni italiane, le abbiamo messe in fila per voi. La prima è di Negramaro, si intitola Diamante.
1: Tre canzoni in fila. Non è

La sessione di Samurai J su Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra un attimo invece aggiorneremo la situazione meteo sulla nostra regione. Prima un classico, Max Gazzè, e questo è Il timido ubriaco.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
2: Sono più furbi, sono più svegli.
3: I clienti della Brix
2: spendono meno, mangiano meglio.
3: I clienti della Brix.
4: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
5: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep

0: settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
3: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora instabile sul Triveneto, transita il fronte freddo più attivo della perturbazione, con piogge, rovesci, acquazzoni e anche a carattere temporalesco fin dal mattino, specialmente sui rilievi a ridosso di essi. Poi in giornata comunque si apriranno anche delle ampie schiarite sulle pianure, ma con rischio di nuovi temporali in transito la sera, anche di forte intensità, specialmente sulla Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in lieve ripresa, in calo poi dalla sera. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

senza fare sul serio, Malika Ayan su Radio Padova, Ritmo Italiano. E adesso parliamo di giovani studenti che decidono di abbandonare il corso universitario. Per una matricola la cosa è veramente importante. Spesso decidono di cambiare strada non soltanto per aver sbagliato un esame, ma perché si rendono conto nel primo periodo di aver sbagliato proprio scelta. L'abbandono universitario non è un gesto eclatante, è un processo lento, quasi invisibile. Allora, i dati raccolti parlano chiaro. Più del 15% degli iscritti cambia rotta o lascia già nel primo anno, ma ridurre tutto quanto a una semplice percentuale rischia di semplificare troppo. Per anni si è detto ai ragazzi che scegliere l'università significava investire sul futuro. Però qualcuno si chiede: quale futuro? Molte matricole arrivano all'iscrizione con un orientamento fragile, spesso costruito anche per esclusione oppure anche per pressione esterna della famiglia, degli amici. Il risultato è un paradosso: iniziano a studiare qualcosa che non è nelle loro corde, non è mancanza di impegno, è assenza di identificazione. E l'università, da questo punto di vista, ha codici che sono impliciti, diversi dagli studi superiori. Ad esempio, richiede autonomia, gestione del tempo, capacità di reggere la solitudine dello studio, e per chi non è preparato a questo salto l'impatto è disorientante. Ed è per questo che molti ragazzi, nonostante abbiano voglia di studiare, si rendono conto di aver sbagliato corso universitario, ad un certo momento cambiano idea. Da questo punto di vista la serenità sarebbe la cosa più importante, lasciarli decidere in autonomia, magari aiutandoli ma non indicandogli una strada che sembra più facile a chi invece il consiglio lo dà. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Cioffi insieme a Noemi, e questa è Farfalla.

0: Genova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM. Tu a soli 549 euro. Disponibili 8.

0: Achille Lauro su Radio Padova, Comuni Immortali. Buona mattinata da Luca Lazzari. Adesso musica nuova, scopriamo una hit. E questa è Forte.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Padova. Ed è così che io vi saluto e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie, ma adesso c'è Francesco Gabbani. E questa è Dalla mia parte.
2: La strada era un miraggio.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
2: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Savatage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a 2 ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
9: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Roma News.
1: Bentrovati. Antivirus. A Tenerife si vanno completando le operazioni di rimpatrio di passeggeri ed equipaggio a bordo della nave da crociera Ondius. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni sono peggiorate nella notte. In Italia restano in quarantena fiduciaria le quattro persone, di cui un turista straniero, che si trovavano a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese, poi deceduta per il virus. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. In corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Intanto il Cremlino conferma di attendere in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner, il ministro degli esteri italiani.
2: Vediamo se veramente i russi vogliono arrivare alla fine della guerra. Speriamo che sia così, però alle parole devono seguire i fatti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Buongiorno amiche e amici, buongiorno e bentrovati su Radio Padova Ritmo Italiano. Ovviamente apriamo i battenti del Ciao Cri con me Cristina Dori e intanto diciamo anche grazie a Nek che ci ha fatto cantare a squarciagola Lascia che io sia. Come sempre ho il piacere di dirvi quella che è la giornata mondiale. Oggi lunedì 11 maggio è la giornata mondiale perfetta per me, la giornata dell'orientamento. È celebrato ogni anno l'11 maggio e promuove l'orienteering come sport educativo e accessibile a tutti. Nato nei paesi scandinavi all'inizio del XX secolo, questo evento mira ad avvicinare giovani, scuole e famiglie a questa disciplina che unisce corsa, natura e capacità di risoluzione dei problemi, spesso definita lo sport dei boschi o della famiglia. E devo dire che per quanto riguarda l'orientamento, sicuramente io dovrei andare a fare uno di questi corsi, perché credetemi, non c'è nessuno peggio di me sulla capacità di non orientarsi, anzi meglio di me, perché proprio non ce la faccio. Credo di essere stata programmata senza la bussola che tutti noi esseri umani abbiamo nel cervello. Comunque non importa,

Laura Pausini qui a Radio Padova Ritmo Italiano, il pezzo del 2015, Simili, e arrivano invece loro due, Eros Ramazzotti, Max Pezzali, come nei film, il loro singolo nuovo che a me piace sempre di più. Ricordo.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi? E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
8: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
7: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
8: ErcoleTempoLibero.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovamente un ben trovati a voi tutti all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente sulla 4 Brescia-Padova, code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Ovest in direzione Venezia. Vi informo inoltre che nella notte di domani, in direzione Venezia, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Milano e si deve immettere in A31 in direzione Piovene. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Una grande soddisfazione secondo me per Tommaso Paradiso che ci regala i romantici, grande soddisfazione perché credo non si aspettasse di avere un grandissimo successo così dedicata alla canzone ovviamente a tutti i romantici come siete voi amiche e amici di Radio Padova. Ora invece un tuffo nel passato con Caparezza ti fa stare bene. Ehi!

Tempi di coppie in questo periodo a Radio Padova. Abbiamo sentito Giulie con Coez, Quelli come me, e adesso siete pronti a alzare il volume della vostra radio e ascoltare qui a Radio Padova Eugenio Finardi. Arriva Musica.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: E la terza bellissima di oggi, Zucchero, tutti i colori della mia vita, che ci accompagna non solo alla chiusura di questo appuntamento del lunedì del Ciao Cri, ma anche fino a Tiziano Ferro e Giorgia con la loro nuova canzone che è Superstar. Restate con noi, mi raccomando, perché tra poco arriva Made in Italy.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Rosalina, Rosalina, è tutto il giorno in bicicletta.
0: Radio Padova Italia.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
5: Ecco, è successo. E ora che si fa?
6: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
7: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: sono le 14 in punto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio.

0: domenica.
1: Buona domenica, così Saif su Radio Padova, Ritmo Italiano, e qui comincia il nostro appuntamento di oggi. Lunedì, undicesima giornata del mese di maggio. Buon lunedì e buona settimana a tutti. Noi cominciamo con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Bresh e si intitola Dai, che fai?
2: Tre canzoni in fila.

Jackie e Vampiri era Gerardina Trovato, beh, di svariatissimi anni fa, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così abbiamo messo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Sentiamo anche Emma con Arcomi, questa è Vaci Piano. Scusa se

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
1: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
2: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
1: ErcoleTempoLibero.it.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica Le Lenti. Ottica Le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri in programma nella notte di oggi e nelle prossime notti sulla A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina. Verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, entrata consigliata Mira Oriago. Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A31 A4 provenendo sia da Piovene sia da Rovigo per chi si mette in A4 in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Sugar Free con Kleptomania nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, in questo pomeriggio di inizio settimana. Parliamo per un attimo delle infrastrutture proprio nella nostra regione, perché si sono concluse in queste ultime ore le procedure di collaudo del nuovo viadotto di scavalco del raccordo autostradale di Tessera, quindi Venezia, e consentirà l'accesso ai nuovi impianti sportivi del Bosco dello Sport, quindi stadio compreso. E se dico stadio di Venezia, il Venezia che ha festeggiato proprio nel fine settimana la Serie A con un corteo acqueo strepitoso in Canal Grande, decine di imbarcazioni a seguito della squadra che ha portato i giocatori proprio fino a Piazza San Marco. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova, D'Argento Amico, ai ai.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ti piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo, oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Stai ascoltando Radio Paolo.

Serena Brancale, Levante e Delia, era Al mio paese su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, mancano 10 minuti alle 3, tra poco l'appuntamento con la redazione per le ultime notizie. Ora LDA con H7, Santa.

0: vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
6: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
5: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
6: ErcoleTempoLibero.it.
7: Torna il Marostica Summer Festival Volksbank. 29 giugno, Blanco.

0: 9 luglio, Francesco Gabbani. È solo una follia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Sono pressoché concluse le operazioni di sbarco della nave da crociera focolaio di contagio da hantavirus nel porto di Tenerife e subito rimpatriati con ponti aerei speciali. Al momento solo due i positivi, un americano e una donna francese, le cui condizioni sono gravi e che avrebbe avuto 22 contatti tutti già individuati. In Italia 4 persone monitorate e in quarantena fiduciaria senza sintomi, di rischio basso, parla il ministro della salute italiano. Il rigetto di Trump della replica negoziale iraniana all'ultima proposta negoziale americana torna a preoccupare le cancellerie e i mercati con nuove impennate sulla quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo di nuovo vicino ai $100 al barile. Garlasco, nuove indiscrezioni dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Un'intercettazione suggerirebbe che l'ex amico del fratello della vittima nel suo soliloquio avrebbe indicato l'ora dell'omicidio. Tennis internazionale d'Italia, Mattia Bellucci si arrende in 2 set allo spagnolo Landaluce che va agli ottavi. Dalle 15 in campo Sinner contro l'australiano Popirin in serata a Cobolli, opposto a Tirante. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Berlino era Ernia su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è la nuova canzone di Clara che si intitola Prima Donna.
1: Tre canzoni in fila.

0: Fila.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Infatti canta Si Vola, non so mica tanto se si vola oggi, alcune compagnie scioperano. Era Prima che diventi giorno su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche l'ultima delle tre canzoni in fila con il nostro Buon Pomeriggio, anche la nuova di Madame con Marrakesh, Volevo Capire.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
3: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
4: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
7: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
6: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
7: ErcoleTempoLibero.it.
8: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
9: La 40esima Biker Fest ti aspetta con Bike Show, prove gratuite delle novità a 2 e 4 ruote, moto tours, concerti rock, raduni auto, area Cinquantini e lo special guest Carl Fogarty. Dal 14 al 17 maggio a Lignano Sabbiadoro, ingresso gratuito. Info su bikerfest.it.
10: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
10: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
12: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio.

0: settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: DJ.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: E così arricchiamo questo inizio di settimana. Intanto vi parlo di della stagione estiva che tra non molto ci cadrà inevitabilmente tra capo e collo. Quest'estate il Mirano Summer Festival 2026 festeggia 20 anni, dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti a Mirano in zona impianti sportivi. Martedì 7 luglio l'appuntamento imperdibile e con il concerto live di Elio e le Storie Tese. I biglietti sono disponibili su Ticket One e quindi vivete l'energia dell'estate, vivete il Mirano Summer Festival dove l'estate incontra la musica, e noi due biglietti decidiamo di regalarli proprio nell'odierna giornata per il concerto di Elio e le Storie Tese. Li regaleremo al più veloce o alla più veloce a raggiungerci con un messaggio al 328 319 8000. Siate quindi veloci, appuntamento assolutamente da non perdere con il Mirano Summer Festival. La musica nei prossimi minuti nel pomeriggio di inizio settimana su Radio Padova, Ritmo Italiano, la nuova di Biagio Antonacci, si intitola You and Me.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
1: E le canzoni che amerai.
3: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
4: Radio Padova.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, come le bollette!
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
13: Su Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
6: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
5: Ma fino al 16 maggio.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: Roma News.
1: Non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco incredibilmente debole, divergenze soprattutto ancora sul nodo nucleare. Dai ministri degli esteri europei intanto primo passo contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, varate alcune sanzioni. Un oltraggio, i nostri cittadini trattati come i terroristi di Hamas, protesta Tel Aviv. Difendiamo i cristiani, spiega il titolare della Farnesina Tajani.
2: Vogliamo che ci sia lo stesso atteggiamento duro e fermo di condanna nei confronti di chi aggredisce i cristiani, qualunque nazionalità appartengono, siano essi arabi, siano essi occidentali.
1: Sul tavolo dei 27 anche gli spiragli negoziati aperti dalla Russia, su cui prevale per ora lo scetticismo. La Serbia, candidata a entrare nell'Unione, si propone per ospitare colloqui di pace. Tennis agli internazionali d'Italia, un implacabile Sinner batte Popirin 6-2-6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà il sorprendente connazionale Pellegrino, che ha superato anche gli in 2-7 lo statunitense Tiafo, numero 10 del tabellone. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: solide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
5: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
4: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
5: ErcoleTempoLibero.it.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. A causa di forti temporali segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste tra Redipuglia e Palmanova e tra Porto Gruaro e San Donà di Piave in direzione Venezia e tra San Donà di Piave e Cessalto e tra il Bivio per la A23 e Villesse per chi viaggia verso Trieste. Per traffico intenso segnaliamo invece sulla tangenziale di Mestre code tra Castellana ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: le canzoni che ami.
1: Gloria, ma anche tu nell'aria.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito.
3: Raggio Padova.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando?
5: Radio Padova.

0: persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova, Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Padova. Radio Padova.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: e l'una e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Coradas, coradas.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.